Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2:50.

0: una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 3:28.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 3:55.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 5:20.

0: Roadside.
1: Roadside. 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia. Hai un'attività? Il tuo sito sembra fermo a 10 anni fa? È arrivata WebFactory. L'intelligenza artificiale costruisce la base. Noi la trasformiamo nel tuo sito. Bello, veloce e professionale. E soprattutto, prima lo vedi, poi decidi. Richiedi la tua demo gratuita su webfactory.radionostalgia.fm. WebFactory. La IFA veloce. Noi facciamo la differenza.
2: Sono le 5 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sono le 6 e 28 minuti.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Nostalgia.

0: Ci con te, ovunque e comunque.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lo sai che oggi puoi avere un nuovo sito professionale senza aspettare mesi? Radio Nostalgia presenta Web Factory, siti web su misura, strutturati con l'intelligenza artificiale e rifiniti da persone vere. Sito vetrina, catalogo, e-commerce, foto, video, SEO, hosting e assistenza. Vuoi vedere cosa possiamo fare per la tua attività? La prima demo è gratuita e senza impegno. Vai su webfactory.radionostalgia.fm. Web Factory, il tuo prossimo sito comincia da qui.
4: Sono le 6 e 55 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
19: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
18: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
19: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
18: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
19: Svuota tutto con saldi!
18: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
20: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre. Scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
21: Renault. Conosci Clio da 35 anni. Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
22: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
5: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
23: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: Radio, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, tetto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
9: Sono le 7 e 32 minuti.
10: Nostalgia.
11: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
10: Radio Nostalgia.
12: Buon giovedì 27 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Monica e gli Amedeo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 agosto il filosofo Hegel, un presidente statunitense, ovvero Lyndon Johnson, e Madre Teresa di Calcutta. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della Vergine, avrai possibilità vantaggiose nel commercio. Sei per natura attivo sia in giovane che in tarda età. Il tuo successo si riscontra principalmente in lavori svolti in società. Sei un gentiluomo o una gentildonna e troverai amici fedeli. Ciò ti gioverà nella possibilità di arricchirti, già che pur mancando qualche volta di previdenza, non subirai danno da ciò. I soci ti saranno infatti amici e non ti tradiranno. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 27 agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in sestile aiuta a mettere pace nella relazione sentimentale. Che sia una tregua o la fine delle ostilità, godiamoci il presente. La bellezza in tutte le sue forme fa da magnifico sfondo a questa giornata. Riempiamoci gli occhi e il cuore. Toro, se ci sentiamo un po' turbati, la responsabilità è delle novità di cui è foriera la luna in acquario. Esploriamole, possono rivelarsi scrigni preziosi. Il sole e Mercurio in Vergine annunciano occasioni nuove per il lavoro e agevolazioni per la carriera. Gemelli, giovedì molto positivo, siamo pieni di energie e pronti a effettuare con slancio una scelta affettiva. Sfruttiamo l'influsso positivo per dichiararci, organizzare una cena romantica, trovare stimoli per la creatività. Cancro, in certi momenti siamo preda dell'emotività, affrontiamo questo stato d'animo con la giusta disposizione di spirito e accettiamola, è una parte di noi. Parliamo con coloro ai quali vogliamo bene, senza troppi giri di parole e senza nasconderci dietro un dito. Leone, l'amore è il piatto forte del giorno, Venere in bilancia apparecchia una tavola imbandita di incontri con persone speciali. Ricordiamo che ogni ostacolo può essere superato con la giusta attitudine mentale, anche il più grande. Vergine, il Sole e Mercurio in congiunzione suggeriscono di fare leva sulle qualità di spicco, intelligenza, senso pratico, precisione e capacità di giudizio. Concentriamoci sui nostri obiettivi e non lasciamo che le distrazioni ci distolgano dalla strada indicata. Bilancia. Ricchi oggi di immaginazione e di buone maniere, possiamo inseguire opportunità professionali. Nel prendere una decisione che riguarda il cuore, valutiamo tutte le opzioni e seguiamo la voce interiore. Scorpione. A una cena con amici o parenti, cerchiamo di essere affabili. Il nervosismo non porta a nulla di buono. Nella professione, approfittiamo del nostro grande intuito e del buon senso per mettere al sicuro i risultati ottenuti. Sagittario. La delusione per un progetto che non procede come previsto si fa sentire, però abbiamo molte risorse per risollevarci il morale. Optiamo per la via più semplice, nell'incertezza chiediamo dei consigli preziosi agli esperti in materia. Capricorno. La nostra attività richiede un investimento in termini di fatica e di sentimenti, ma gli sforzi a stretto giro vengono ampiamente ricompensati. Un elogio ricevuto da una persona che stimiamo ci fa sentire molto soddisfatti e pronti a ripartire. Acquario. La luna illumina il nostro cielo, piena di buone intenzioni e di emozioni forti. Sfruttiamo queste potenzialità per aggirare eventuali imprevisti. Proponiamoci di essere più presenti con le persone a cui vogliamo bene. Non tutto e tutti possono aspettare. Pesci. Verifichiamo l'attendibilità di una notizia, di un messaggio, di un pettegolezzo prima di farci assalire dall'ansia. Se necessario, chiediamo aiuto a qualcuno di fiducia e prendiamoci il tempo che occorre per ricalibrarci. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: fate solo ciò che vi incanta. L'istinto è una cosa meravigliosa. Non deve essere spiegato né deve essere ignorato. Agatha Christie.
10: Radio Nostalgia.
11: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in cui il caldo si intensificherà ulteriormente al centro-sud, temperature in aumento, con l'apice di questa ondata di calore che verrà raggiunto tra venerdì e sabato. Valori anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, quest'oggi di Sicilia e Sardegna, poi domani anche sulle aree interne delle altre regioni meridionali. Avremo il passaggio a più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti. Al nord del Po si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
13: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
14: Questa è Radio Nostalgia.

0: a vivere una tre giorni strepitosa con la vostra radio preferita. E allora preparatevi, perché stasera ci vediamo al Beach Club Versilia, dove va in scena il Throwback Party, sì, un party anni 2000, back 2000, con il Secci, Charlie D, Ale Mosti, la Warrior Family di Simone Ranieri e tante cose belle che si potranno vivere ed ascoltare anche alla radio a partire dalla mezzanotte. Questa sera siamo in Versilia Beach Club, non mancate. Domani sera invece torniamo in Lunigiana, c'è la festa Panic a Podenzana. Sabato sera invece ultimo appuntamento con l'estate nostalgia, cioè con il tour, quello grosso, sul palco della Carrara Beer Fest dalle 21. Fausta Belli e tanti artisti, e poi arrivano il Secci, Luca Giorgi e torna il Viva. Sarà una super serata, sia quello di domani che quello di sabato sono a ingresso libero. Stasera invece potete già acquistare la prevendita sul sito del Beach Club Versilia. Adesso andiamo a Massa, dove vive e ci ascolta ogni giorno l'Anto.
1: Ciao, sono Antonella da Massa, volevo ascoltare Touch Me dei Don't Stop Me Now dei Queen e

0: sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA, lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
2: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
3: Certo, baby, Abruzzese.
2: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi? Radio Nostalgia.
4: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righe, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
5: Sono le 9:32.
6: Nostalgia.
0: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon giovedì 27 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Monica e gli Amedeo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 agosto il filosofo Hegel, un presidente statunitense, ovvero Lyndon Johnson, e madre Teresa di Calcutta. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della Vergine, avrai possibilità vantaggiose nel commercio. Sei per natura attivo sia in giovane che in tarda età. Il tuo successo si riscontra principalmente in lavori svolti in società. Sei un gentiluomo o una gentildonna e troverai amici fedeli. Ciò ti gioverà nella possibilità di arricchirti, già che pur mancando qualche volta di previdenza, non subirai danno da ciò. I soci ti saranno infatti amici e non ti tradiranno. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 27 agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in sestile aiuta a mettere pace nella relazione sentimentale. Che sia una tregua o la fine delle ostilità, godiamoci il presente. La bellezza in tutte le sue forme fa da magnifico sfondo a questa giornata. Riempiamoci gli occhi e il cuore. Toro, se ci sentiamo un po' turbati, la responsabilità è delle novità di cui è foriera la luna in acquario. Esploriamole, possono rivelarsi scrigni preziosi. Il sole e Mercurio in Vergine annunciano occasioni nuove per il lavoro e agevolazioni per la carriera. Gemelli, giovedì molto positivo, siamo pieni di energie e pronti a effettuare con slancio una scelta affettiva. Sfruttiamo l'influsso positivo per dichiararci, organizzare una cena romantica, trovare stimoli per la creatività. Cancro, in certi momenti siamo preda dell'emotività, affrontiamo questo stato d'animo con la giusta disposizione di spirito e accettiamola, è una parte di noi. Parliamo con coloro ai quali vogliamo bene, senza troppi giri di parole e senza nasconderci dietro un dito. Leone, l'amore è il piatto forte del giorno, Venere in bilancia apparecchia una tavola imbandita di incontri con persone speciali. Ricordiamo che ogni ostacolo può essere superato con la giusta attitudine mentale, anche il più grande. Vergine, il Sole e Mercurio in congiunzione suggeriscono di fare leva sulle qualità di spicco, intelligenza, senso pratico, precisione e capacità di giudizio. Concentriamoci sui nostri obiettivi e non lasciamo che le distrazioni ci distolgano dalla strada indicata. Bilancia, ricchi oggi di immaginazione e di buone maniere, possiamo inseguire opportunità professionali. Nel prendere una decisione che riguarda il cuore, valutiamo tutte le opzioni e seguiamo la voce interiore. Scorpione, a una cena con amici o parenti cerchiamo di essere affabili, il nervosismo non porta a nulla di buono. Nella professione approfittiamo del nostro grande intuito e del buon senso per mettere al sicuro i risultati ottenuti. Sagittario, la delusione per un progetto che non procede come previsto si fa sentire, però abbiamo molte risorse per risollevarci il morale. Optiamo per la via più semplice, nell'incertezza chiediamo dei consigli preziosi agli esperti in materia. Capricorno, La nostra attività richiede un investimento in termini di fatica e di sentimenti, ma gli sforzi a stretto giro vengono ampiamente ricompensati. Un elogio ricevuto da una persona che stimiamo ci fa sentire molto soddisfatti e pronti a ripartire. Acquario, la luna illumina il nostro cielo piena di buone intenzioni e di emozioni forti. Sfruttiamo queste potenzialità per aggirare eventuali imprevisti. Proponiamoci di essere più presenti con le persone a cui vogliamo bene. Non tutto e tutti possono aspettare. Pesci, verifichiamo l'attendibilità di una notizia, di un messaggio, di un pettegolezzo prima di farci assalire dall'ansia. Se necessario, chiediamo aiuto a qualcuno di fiducia e prendiamoci il tempo che occorre per ricalibrarci. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: fate solo ciò che vi incanta. L'istinto è una cosa meravigliosa, non deve essere spiegato né deve essere ignorato. Agatha Christie.
4: Radio Nostalgia. Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
8: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
9: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
10: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.

0: porta l'energia. Al resto, pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21, ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Dal 31 agosto torna su Radio Nostalgia. Nostalgia, Upside Down. Un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21. Nostalgia, Upside Down. Solo su Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Band Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono le 9:54 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce, ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di

0: Odissea.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
3: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
4: Ci siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah, Andreoni.
4: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
6: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
7: PEDstampa.it.
8: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
9: Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21:30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sono le 11:31.
9: Meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in cui il caldo si intensificherà ulteriormente al centro-sud, temperature in aumento con l'apice di questa ondata di calore che verrà raggiunto tra venerdì e sabato. Valori anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, quest'oggi di Sicilia e Sardegna, poi domani anche sulle aree interne delle altre regioni meridionali. Avremo il passaggio a più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti al nord del Po, si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
12: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
13: Tre giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
12: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
13: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
11: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
1: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
14: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
9: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ponte d'Est e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione mare. Sempre a causa di lavori sul ramo di Livorno in direzione Firenze possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Chiudiamo con i treni, si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissime e convenzionale Firenze-Roma previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e dell'alta velocità. Il dettaglio sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: che stasera ci vediamo al Beach Club Versilia, dove va in scena il Throwback Party, sì, un party anni 2000, back 2000, con il Secci, Charlie D, Ale Mosti, la Warrior Family di Simone Ranieri e tante cose belle che si potranno vivere ed ascoltare anche alla radio a partire dalla mezzanotte. Questa sera siamo in Versilia Beach Club, non mancate. Domani sera invece torniamo in Lunigiana, c'è la festa Panic a Podenzana. Sabato sera invece ultimo appuntamento con l'estate nostalgia, cioè con il tour, quello grosso, sul palco della Carrara Beer Fest dalle 21. Fausta Belli e tanti artisti, e poi arrivano il Secci, Luca Giorgi e torna il Viva. Sarà una super serata, sia quello di domani che quello di sabato sono a ingresso libero. Stasera invece potete già acquistare la prevendita sul sito del Beach Club Versilia. Adesso andiamo a Massa, dove vive e ci ascolta ogni giorno l'Anto.
1: Ciao, sono Antonella da Massa, volevo ascoltare Touch Me dei Don't Stop Me Now The Queen e

3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare.

0: Ciao, sono Antonella da Massa, volevo ascoltare Touch Me dei Doors, Don't Stop Me Now dei Queen e Passenger di Iggy Pop. Ciao.
1: L'Anto ieri è stata la più veloce ad inviare al 338-6360-114 la sua nota vocale. Funziona così, sì. Tu adesso registri il tuo vocale, nome, città e tre canzoni e me lo invia al 338-6360-114. Se sei il più veloce ti riascolti domani a quest'ora, domattina in diretta su Nostalgia. Cioè ogni giorno il più veloce si aggiudica la puntata del giorno dopo. Eccezione fatta per chi prenota per tempo, magari, che ne so, un anniversario, un compleanno, quindi che ne so, prossima settimana è il compleanno di vostro figlio, di vostra madre, della vostra fidanzata, mandatemi subito il vostro 3 per te dove prenotate una data, e allora in quel caso non vince chi vince prima, cioè nel senso che dovete giocare molto ma molto d'anticipo. Per il momento abbiamo terminato questo appuntamento del 3 per te, se vi va ci ritroviamo subito dopo pranzo alle 14.30 sempre qui su Nostalgia. Buon appetito, vi lascio alle news.
2: Nostalgia. 3 per te. Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti

0: Barbershop e Kiponeir.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hai un'attività? Il tuo sito sembra fermo a 10 anni fa? È arrivata WebFactory. L'intelligenza artificiale costruisce la base. Noi la trasformiamo nel tuo sito. Bello, veloce e professionale. E soprattutto, prima lo vedi, poi decidi. Richiedi la tua demo gratuita su webfactory.radionostalgia.fm. WebFactory. La IFA veloce. Noi facciamo la differenza.
6: Sono le 11 e 53 minuti.
7: Radio Nostalgia. Giornale radio.
8: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
9: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
10: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
9: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
10: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
9: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
10: Svuota tutto con saldi!
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per

0: arrestata dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi, e quanto emerge da un rapporto di Demoscopica. Secondo l'istituto di ricerca, i turisti si troverebbero a pagare in media 2,86 euro in più per ogni pernottamento e 12,50 euro in più per ciascun soggiorno rispetto ai listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media: Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
1: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Kipon Air.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
4: Sono le 13:31.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in cui il caldo si intensificherà ulteriormente al centro-sud, temperature in aumento con l'apice di questa ondata di calore che verrà raggiunto tra venerdì e sabato. Valori anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, quest'oggi di Sicilia e Sardegna, poi domani anche sulle aree interne delle altre regioni meridionali. Avremo il passaggio a più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti al nord del Po, si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama AirServe.

0: Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
2: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
3: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Non comprare un sito che non hai ancora visto. Con Web Factory funziona al contrario. Ci racconti la tua attività. L'AI ci dà velocità. Noi aggiungiamo creatività, contenuti e cura umana. E ti prepariamo una demo gratuita del tuo nuovo sito. La guardi? E se ti piace, decidi. Scopri Web Factory su webfactory.radionostalgia.fm.
6: Sono le 13:56 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Un comune farmaco impiegato contro l'acne, la doxiciclina, potrebbe recitare un ruolo da protagonista nelle terapie contro la schizofrenia. È quanto affermano gli esperti dell'Università di Edimburgo nel Regno Unito in un articolo recentemente comparso sul Journal of Psychiatry. A questa conclusione i ricercatori sono giunti dopo aver esaminato i dati di oltre 50.000 pazienti in Finlandia, rilevando una relazione inversa tra assunzione del farmaco e insorgenza della malattia associata ad una riduzione del rischio pari al 30%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
13: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
14: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
13: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
14: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
12: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
15: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
16: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: Estate Nostalgia. A seguire DJ Set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'Estate Nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in cui il caldo si intensificherà ulteriormente al centro-sud, temperature in aumento con l'apice di questa ondata di calore che verrà raggiunto tra venerdì e sabato. Valori anche oltre i 40 gradi sulle aree interne, quest'oggi di Sicilia e Sardegna, poi domani anche sulle aree interne delle altre regioni meridionali. Avremo il passaggio a più di qualche velatura, qualche addensamento irregolare, specie in Sardegna, sulle aree tirreniche, mentre al nord farà un po' meno caldo, anche lì temperature in aumento, ma con valori più contenuti al nord del Po, si sta sotto i 32-33 gradi. Avremo anche un po' di variabilità, specialmente al nord-ovest e sulle Alpi, ma con bassa probabilità di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
5: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
6: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
7: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 1 chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Imprunita. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 per un veicolo in avaria, code a tratti tra Versilia e Massa in direzione Genova. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: preparatevi perché stasera ci vediamo al Beach Club Versilia, dove va in scena il Throwback Party, sì, un party anni 2000, back 2000, con il Secci, Charlie D, Ale Mosti, la Warrior Family di Simone Ranieri e tante cose belle che si potranno vivere ed ascoltare anche alla radio a partire dalla mezzanotte. Questa sera siamo in Versilia Beach Club, non mancate. Domani sera invece torniamo in Lunigiana, c'è la festa Panic a Podenzana. Sabato sera invece ultimo appuntamento con l'estate nostalgia, cioè con il tour, quello grosso, sul palco della Carrara Beer Fest dalle 21. Fausta Belli e tanti artisti, e poi arrivano il Secci, Luca Giorgi e torna il Viva. Sarà una super serata, sia quello di domani che quello di sabato sono a ingresso libero. Stasera invece potete già acquistare la prevendita sul sito del Beach Club Versilia. Adesso andiamo a Massa, dove vive e ci ascolta ogni giorno l'Anto.
1: Ciao, sono Antonella da Massa, volevo ascoltare Touch Me dei Don't Stop Me Now The Queen e

0: Ciao, sono Antonella da Massa, volevo ascoltare Touch Me dei Doors, Don't Stop Me Now dei Queen e Passenger di Iggy Pop. Ciao.
1: L'Anto ieri è stata la più veloce ad inviare al 338-6360-114 la sua nota vocale. Funziona così, sì. Tu adesso registri il tuo vocale, nome, città e tre canzoni e me lo invia al 338-6360-114. Se sei il più veloce ti riascolti domani a quest'ora, domattina in diretta su Nostalgia. Cioè ogni giorno il più veloce si aggiudica la puntata del giorno dopo. Eccezione fatta per chi prenota per tempo, magari, che ne so, un anniversario, un compleanno, quindi che ne so, prossima settimana è il compleanno di vostro figlio, di vostra madre, della vostra fidanzata, mandatemi subito il vostro 3 per te dove prenotate una data e allora in quel caso non vince chi vince prima, cioè nel senso che dovete giocare molto ma molto d'anticipo. Per il momento abbiamo terminato questo appuntamento del 3 per te, se vi va ci ritroviamo subito dopo pranzo alle 14.30 sempre qui su Nostalgia. Buon appetito, vi lascio alle news.
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco, Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia.

0: Barbershop Equipo Nair.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
5: Sono le 14 e 53 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono tre connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Due gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutmolo. Fanno sapere le autorità locali che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang. In arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3-7 dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: È il giornalista più discusso del momento.
2: e a settembre sarà a Prato.
9: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
10: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
9: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
10: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
11: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: porta l'energia. Al resto pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21, ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia.
1: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
2: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
3: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
4: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
3: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
4: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Dal 31 agosto torna su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21. Nostalgia Upside Down. Solo su Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Sono le 15 e 28 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla A11 per incidente, 1 chilometro di coda tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla Fipili per un veicolo in avaria, 1 chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Nostalgia.
6: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
10: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sono le 15 e 58 minuti.
9: Radio Nostalgia. Giornale radio.
10: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono alle autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1.400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto.

0: Porta l'energia. Al resto, pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21. Ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia.
1: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
2: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
0: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
3: Diffida dell'imitazione. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia. Vi aspetta.

0: regia. Un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono le 16 e 29 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili, rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Nostalgia.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
9: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
10: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
11: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
10: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
11: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
9: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
12: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
13: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Bona una bellina sta macchinina.
16: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
17: Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: Pulsante Nostalgia. A seguire DJ Set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'Estate Nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 16:57. Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita. È fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo, e la pista più calda resta quella che porta Marc Diou, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
9: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
10: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
9: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
10: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
9: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
10: Svuota tutto con saldi!
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
11: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con quattro eventi in uno. corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
13: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
14: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
15: Diffida dell'imitazione. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
16: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
17: Certo, baby, Abruzzese.
16: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28 a Massa. Dalle 18 ci saranno gadget, rinfresco e tanta musica. E sai chi viene a festeggiare con noi?

0: Vada un'ella bellina sta macchinina.
1: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
2: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
3: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
2: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
3: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti

0: Barbershop e Kiponeir.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
8: Sono le 17 e 33 minuti.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Potente ondata di caldo nella giornata di domani su buona parte dell'Italia, dall'Emilia Romagna al centro-sud, massime che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Al nord, variabilità al nord-ovest sull'arco alpino con dei temporali tra mattinata e pomeriggio, altrove generale stabilità. Al centro Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime che oscilleranno tra i 34 e i 40 gradi. Anche al sud sole o al più qualche nuvola di passaggio, caldo unico protagonista in alcune zone, temperature localmente superiori ai 40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
12: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
13: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
14: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, modifiche alla viabilità in via Canova e in viale Etruria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Appuntamento per questo giovedì con il 3 per te. Buonasera, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci che puntuale come ogni giorno a quest'ora è pronto a rendere protagonista uno di voi insieme a Danny che cura la parte tecnica. Il tempo oggi è stato un po' mattarello, però insomma è tornato un timido sole e noi siamo pronti per vivere un super giovedì dove al Beach Club Versilia, dove questa sera c'è il Throwback Party, un party dedicato interamente agli anni 2000 che potrete assolutamente vivere con noi a partire dalla mezzanotte nel locale più bello d'Italia in spiaggia, Beach Club Versilia, questa sera dalle 24 anche in diretta alla radio con me, Charlie D, Mostri J, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Andiamo adesso però dalla protagonista del 3 per te di oggi, Lanto.
1: Ciao, sono Antonella da Massa, volevo ascoltare Touch Me dei Dog.

3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: Ciao, sono Antonella da Massa, volevo ascoltare Touch Me dei Doors, Don't Stop Me Now dei Queen e Passenger di Iggy Pop. Ciao.
1: Ciao Anto, stasera se sei in giro, magari insieme ai tuoi amici e le tue amiche, ti aspetto al Beach Club Versilia, dove va in scena il primo dei tre appuntamenti che ci vedrà protagonisti da qua a sabato con il True Back Party. Domani invece saremo a Podenzana, c'è la festa Panic con gli Official Party di Radio Nostalgia. Io, Luca Giorgi, Vito Cocorito e tanti altri vi aspettiamo a Podenzana. Sabato, ultimo appuntamento con l'Estate Nostalgia alla Carrara Beer Fest. C'è l'ultima tappa del nostro tour, dalle 21 sul palco Fausta Belli e tutti gli artisti che avete, viva il Secci, Vito Cocorito, la Warrior Family, Simone Ranieri e tanti, tante altre sorprese. Appuntamento da non perdere questo sabato alla Carrara Beer Fest. Noi, se vi va, ci ritroviamo domani mattina alle 7.30, puntuali, dopo l'oroscopo, il meteo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. A stasera, dentro al Beach Club.
2: Nostalgia. 3 per te. Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'Estate Nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'Estate Nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 17 e 54 minuti.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana, ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1.400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, uno è gioielliere di Pallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale Americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi. Grazie. ecco il picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: porta l'energia. Al resto pensiamo noi. Venerdì 28 agosto, Parco del Gaggio, Podenzana. Start ore 21, ingresso libero. Panic con Radio Nostalgia. Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
1: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
2: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
5: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21:30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
3: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte tetto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
8: Sono le 18 e 31 minuti.
9: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, modifiche alla viabilità in via Canova e in viale Etruria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
9: Radio Nostalgia.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Ehi, lo sai mantenere un segreto? A Massa sta per aprire un posto tutto nuovo, dedicato proprio a noi bambini e genitori.
13: Certo, baby, Abruzzese.
12: Un posto pieno di cose belle, sorrisi e sogni. È il Centro Baby Abruzzese e venerdì 11 settembre inaugura la sua nuova sede in via Antonio Pacinotti 28.

0: nostalgia.
1: E certo che ci saremo anche noi. Io sono Andrea Secci e insieme a Luca Giorgi vi aspettiamo l'11 settembre dalle 18 per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Bambini, portate anche i vostri genitori. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Centro Baby Abruzzese. I sogni più belli iniziano da qui.
3: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
4: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
5: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
6: Vada un'ella bellina sta macchinina.
7: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
8: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
9: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
8: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
9: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Don't worry, be happy.
1: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
2: Ok, metto Radio Nostalgia.
1: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
3: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia.

0: Barbershop e Kiponeira.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
3: Sono le 18 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano, e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Press. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'Ansa, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase del campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei playoff i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
6: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
7: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
8: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
9: Bada un'è bellina sta macchinina.
10: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
11: Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia. Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: regia. Un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pelle Stampa, Little Italy Barbershop e Kiponeir.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Sono le 19 e 32 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Potente ondata di caldo nella giornata di domani su buona parte dell'Italia, dall'Emilia Romagna al centro-sud, massime che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Al nord, variabilità al nord-ovest sull'arco alpino con dei temporali tra mattinata e pomeriggio, altrove generale stabilità. Al centro Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime che oscilleranno tra i 34 e i 40 gradi. Anche al sud sole o al più qualche nuvola di passaggio, caldo unico protagonista in alcune zone, temperature localmente superiori ai 40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
14: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci.
15: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
16: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla A1 direttissima, rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra il Bivia 1 variante e Badia. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, modifiche alla viabilità in via Canova e in viale Etruria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare. Partiamo!

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta.

0: Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pen Stampa, Little Italy Barbershop e Kipon Air.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
6: Sono le 20 e 7 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo Daniela Ubaldi.
9: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva

0: in un'enorme ondata di fango e detriti.
1: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi della NATO dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA Ratcliffe ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Sul caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Sentiamo il leghista Augusto Gusmeroli e il leader dei Verdi Angelo Bonelli.
2: La Lega e il governo di centrodestra, vista la situazione geopolitica, ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sino al 5 di settembre, anche in previsione del controesodo delle famiglie nel fine settimana. Dal 5 di settembre si interverrà in maniera più strutturata qualora la situazione internazionale non dovesse cambiare.
3: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
1: Svolta sul caso di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi i funerali della donna. Lungo interrogatorio nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. All'ingresso in carcere il legale Generoso Pagliarulo ha tenuto a sottolineare la linea della difesa sull'aggravante del metodo mafioso contestata ai suoi assistiti.
4: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta.
5: Per noi non dovrebbero stare qui in carcere, a prescindere già da tempo.
1: Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dei primi accertamenti sul corpo non sono emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione. Infine il calcio in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como, in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
6: È una manifestazione a cui teniamo e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto. Non è che mi piaceva molto. E poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference, poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
1: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale Americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
10: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
11: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
10: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
11: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
9: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
12: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
13: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
2: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
3: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
2: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
3: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
4: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
5: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
6: Bada, è bellina sta macchinina!
7: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53555. Back to 90. Presto nel tuo locale.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspetta

0: Barbershop e Keeponair.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
2: Sono le 20 e 31 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Potente ondata di caldo nella giornata di domani su buona parte dell'Italia, dall'Emilia Romagna al centro-sud, massime che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Al nord, variabilità al nord-ovest sull'arco alpino con dei temporali tra mattinata e pomeriggio, altrove generale stabilità. Al centro Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime che oscilleranno tra i 34 e i 40 gradi. Anche al sud sole o al più qualche nuvola di passaggio, caldo unico protagonista in alcune zone temperature localmente superiori ai 40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà Prato.
7: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
8: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
7: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
8: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
6: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
9: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Questa è Radio Nostalgia.

0: Barbershop e Kiponeir. Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
3: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
4: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
3: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
4: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
2: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
5: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
6: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
7: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
2: Sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia? Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21.30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sabato 29 agosto, non perderti l'ultimo atto dell'estate nostalgia alla Carrara Beer Fest di Marina di Carrara. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
19: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
20: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
21: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
22: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
23: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
22: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
23: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
21: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
6: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
24: Questa è Radio Nostalgia.

sei pronto a vivere l'ultimo atto dell'estate nostalgia. Ecco Edil Professional, Italia più comunicazione e Radio Nostalgia vi aspettano sabato 29 agosto alla Carrara Beer Fest dalle 21:30 sul palco Fausta Belli e tanti artisti con Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Viva DJ, Andrea Secci, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti

0: Barbershop e Kiponeir.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 21 e 56 minuti.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Hai un locale? Vuoi entrare nel tour invernale di Radio Nostalgia? Sta arrivando Back to 90, The 90 Dance Party. Una notte per tornare negli anni 90. La dance, i successi, l'energia, i ricordi. Tutto in una sola notte. Radio Nostalgia porta Back to 90 nel tuo locale. Chiama ora 0585 53 555. Back to 90. Presto nel tuo locale.
7: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea Secci. Il 20 settembre vi voglio tutti ad Azzano. Quest'anno torna la Nostalgia Walking, la seconda edizione della nostra camminata non competitiva, e voglio che diventi una grande festa, aperta davvero a tutti. Non importa quanto siete allenati, non importa quanto andate veloci, qui non dobbiamo battere nessun record, dobbiamo camminare, stare insieme, divertirci e goderci una giornata all'aria aperta. E quest'anno abbiamo una grande novità. In testa alla Nostalgia Walking ci sarà la Vale Fitness, che vi accompagnerà con la sua energia prima, dopo e durante l'evento. Ma attenzione, perché c'è un motivo in più per iscriversi subito. I primi 99 iscritti riceveranno la cuffia ufficiale della Nostalgia Walking. Quindi radunate gli amici, coinvolgete la famiglia, chiamate quello che dice sempre "io vengo" e poi non viene mai. Domenica 20 settembre ci vediamo alla Cappella di Azzano per la Nostalgia Walking. Iscriviti ora, vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 22.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Ascolta anche sul tuo smart speaker tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Nostalgia.
0: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon venerdì di luna piena a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e gli Ermete all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 agosto Goethe, il grande poeta, Haroldo Thieri, il grande attore, e Maurizio Costanzo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado della Vergine, sei generalmente intelligente e ospite gradito nelle importanti riunioni e nell'High Society. Avendo possibilità nel ramo della chimica e possedendo uno spiccato spirito di osservazione, potresti riuscire bene come chimico o persino inventore. Però quando i tuoi hobby diventano precisi doveri, magari perché entrano a far parte del tuo lavoro, non riesci più a essere produttivo. E ora passiamo alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, è tempo sprecato rimuginare su questioni che non ci riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascuriamo faccende più importanti. Guardiamo le cose in maniera oggettiva, senza complicazioni emotive che falsano la realtà. Toro, i risultati non mancano, sotto la spinta di nuovi contatti la vita quotidiana appare più stimolante. Tra gli amici andiamo forte e ritrovarci al centro dell'attenzione è un buon incentivo per l'autostima. Gemelli, in famiglia i battibecchi sono all'ordine del giorno, ma l'affetto è profondo, dunque evitiamo di andare a dormire con il broncio, facciamo la pace. Sdrammatizziamo anche i piccoli guai, vivremo più felici e contenti, in fondo siamo maestri in quest'arte, applichiamoci. Cancro, trattative fruttuose e incontri gratificanti aiutano a sostenere le burrasche familiari. Al lavoro piacevoli novità e nuovi contratti in vista. L'amato avanza proposte accattivanti, accettiamo. Leone, giornata priva di grandi novità, ma in questo periodo movimentato per la carriera e l'amore, una pausa e un po' di quiete cadono a pennello, godiamocele. Sarà per una certa diffidenza intrinseca, per un filo di sospetto, ma oggi i sentimenti passano la mano. Vergine, se qualcosa non gira, proviamo a osservare la situazione dall'esterno. È l'eccessiva reattività che ci induce a nutrire sottili e ingiustificati timori. Abbiamo i nervi a fior di pelle? Sfoghiamo il nervosismo con una bella corsa o una pedalata in bicicletta. Bilancia, venerdì tranquillo in superficie ma agitato da correnti sotterranee che ci consigliano di non restare vicini alla riva. Ricarichiamoci positivamente.

gli anni 2000, targato Cristiano Ceragnoli ed Erind, che sono pronti a farvi ballare anche questa notte nel locale più bello d'Italia, Beach Club Versilia, alla console che inizia a scaldarsi con Ale Mossi, poi arriverà Charlie D. Io sono Andrea Secci, c'è anche la Warrior Family di

E allora buonasera, benvenuti al Beach Club Versilia. Questo è True Back Party. La buonasera di Giulio Andrea Seggi, Ale Mosti, Charlie D. La super console di questa notte e le nostre cover in modalità 50 cent, tutte con gli occhialini nel privé. Ci stiamo soltanto scaldando, tra poco

90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia. È lui.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: È 1:52.